0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: winner is
1: Kevin Spacey.

0: sì.
1: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi accompagno nel programma che ogni settimana vi porta alla scoperta della musica emergente, delle nuove uscite discografiche e delle storie che si nascondono dietro le canzoni. Anche oggi avremo l'opportunità di incontrare artisti provenienti da percorsi diversi, ascoltare nuovi brani e conoscere da vicino le emozioni, le idee e le esperienze che hanno dato vita alla loro musica. Suoni all'Alba è uno spazio dedicato a chi crea, a chi racconta e condivide attraverso le note un luogo dove la musica diventa dialogo, scoperta e confronto. E allora preparatevi a un nuovo viaggio tra sonorità, parole e racconti che meritano di essere ascoltati. Lasciatevi guidare dalla musica. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba. Perché il futuro, come sempre, suona oggi.
2: Che già

0: sospesa nel tempio di questa tempesta che gioca a sfavore, ma nella mia testa c'è un mondo più grande di me.
1: Perché da grande si dimentica come fare per continuare a restare.

0: Iniziamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che ha fatto della libertà espressiva e della ricerca personale il cuore della propria musica. Torna a trovarci Freaky Bea, cantautrice, performer, vocal coach e produttrice, protagonista di un percorso artistico originale e ricco di sfumature. Il suo nuovo singolo si intitola Chiamami Strega, tratto dall'EP Mondi. Freaky Bea ci accompagna in un viaggio interiore che parla di accettazione, consapevolezza e della capacità di trasformare le proprie fragilità in punti di forza. Ma per saperne di più, accogliamola qui a Suoni all'Alba. Freaky Bea è qui con noi. Ciao, bentornata.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti gli ascoltatori, come state?
0: Tutto bene, come dicevamo fuori onda, si avvicina l'estate, quindi insomma si sente anche un po' l'odore delle vacanze, e questo è bello, Allora Freaky, arriva un altro brano tratto dall'EP Mondi, Chiamami Strega, brano che nasce da un confronto molto diretto con te stessa, mi sembra di aver capito così, no?
1: Esattamente, proprio diciamo il brano più introspettivo di tutto l'album Mondi, dove io faccio i conti con me stessa e sottolineo che ognuno di noi poi alla fine ha dei lati brutti e belli, e i lati brutti vanno accettati, vanno sviscerati, bisogna capire come mai ce li abbiamo e cercare di migliorarli. Poi alla fine è questo, no? Perché è umano, credo, certo, che sia umano, no? Avere dei lati anche un po' così così.
0: Assolutamente, dentro ognuno di noi ci sono dei lati che sono luci e ombre, no? È stato difficile accettare queste due dimensioni, entrare e equilibrare poi nella canzone queste due dimensioni.
1: È stato un po' difficile perché io ho scritto questo brano in un momento dove non ero proprio fiera di me stessa, e dove volevo di più da me stessa, soprattutto dal punto di vista emotivo sociale, chiamiamolo così, perché diciamo che a volte tendo ad essere un po' scontrosa, a chiudermi e a proteggermi. Forse sarà anche per il fatto che ho vissuto delle esperienze non proprio bellissime, come quella della violenza sulle donne e della violenza domestica. Però ecco, questo brano mi aiuta a mettere giù queste emozioni, questo mio modo di viverla nel brano, mi ha effettivamente aiutato, e ancora qui possiamo dire che la musica aiuta, no? Che viene in nostro soccorso.
0: Certo, hai dichiarato anche che tutto si gioca proprio sul filo della follia dell'amore, è una bellissima immagine questa, no? Quanto l'amore, proprio intesa come sentimento ampio, non soltanto quello di coppia, può diventare poi uno strumento di guarigione personale. L'amore è importante, è una buona medicina.
1: Assolutamente sì, io dico sempre che l'amore salverà il mondo, perché appunto, come hai detto te, l'amore è quello ampio, no? Visto a 360 gradi come sentimento è potentissimo e ci dà la possibilità di tirar fuori la parte migliore di noi.
0: Certo.
1: Credo che unito alla musica, poi l'amore e il rispetto, che sono due sentimenti molto molto forti, creino un mix super. Ed è importante che passi anche secondo me questo messaggio, perché oggi, nella società di oggi, soprattutto noi giovani siamo tempestati di cose brutte, no?
0: Sì.
1: Cose brutte che succedono, comportamenti brutti che vediamo, che riceviamo, e invece c'è da dare un messaggio positivo di introspezione. Io sono una che si mette tantissimo in discussione e secondo me dovrebbero farlo in tanti, ecco.
0: Assolutamente sì, è un momento abbastanza particolare, quindi bisogna procedere sicuramente su questa strada, assolutamente sì. Musicalmente, dal punto di vista del sound, hai scelto una produzione abbastanza essenziale, no? Che lascia molto spazio alla voce e quindi anche alle emozioni. Era importante mantenere questa intimità in questo brano?
1: Beh sì, perché il messaggio dentro la canzone doveva arrivare, quello proprio delle parole, che dico, doveva essere, farla da padrone, diciamo, era per me importante sottolineare quello, e quindi ho voluto creare un arrangiamento e anche una struttura armonica che andasse proprio appunto ad appoggiare questo messaggio contenuto nel testo e ne facesse da contorno, poi lo infighettasse, tanto per usare un termine un po' buffo, no? E quindi sì, ho usato la struttura di una ballad con accordi aperti, anche un po' malinconici a volte, perché comunque l'atteggiamento era quella. Quando dico mangio fragole al sapore di mediocrità, sì, è perché effettivamente stavo mangiando, facevo merenda mangiando queste fragole e mi sentivo una persona mediocre in quel momento, cioè che non stava dando quello che veramente voleva agli altri, a se stessa. E credo che insomma questo mood musicale fosse quello migliore per poter sottolineare frasi anche un po' forti come questa.
0: La parola strega viene spesso utilizzata con significati negativi o stereotipati, invece la trasformi in un simbolo di consapevolezza. Che cosa dobbiamo ricavare da questa immagine, dalla strega di Freaky Bea?
1: Ma allora, sai, strega sì, a volte è usato con un termine, un'accezione negativa. In realtà la strega è anche quella che riesce che ha del magico, no? Che poi ha questa aurea magica intorno. E quindi sì, chiamami pure strega, chiamami, io ovviamente mi rivolgo a me stessa, e datti pure questa accezione negativa, ma poi ti stai dicendo anche che puoi essere, cioè che con questa magia insita nella parola strega puoi anche cambiarti, e quindi ben venga questo termine, ben venga anche questa aurea di fantastico, no? Perché poi a me piace, io sono una che veramente con la fantasia va, mi piace tantissimo, mi piacciono tantissimo queste figure un po' anche eteree, le fate, le streghe, e che non devono per forza avere un'accezione negativa, e quindi sì, mi è venuto di vederla così, di metterla laggiù così, e spero insomma che se ne possa prendere quanto di più positivo si può.
0: Ecco, ne abbiamo già parlato altre volte, Mondi in questo EP suggerisce che dentro ogni persona convivono realtà diverse, no? Lo abbiamo detto anche,
1: esatto,
0: oggi.
1: Sì.
0: Ecco, chiamami strega, che ruolo ha all'interno di questo EP?
1: Eh sì, nelle P Mondi appunto io parlo di diverse sfaccettature delle persone, anche di me stessa ovviamente, e, come se fossero un po' tutti dei piccoli mondi a parte che però convivono in uno stesso nucleo. E, chiamami strega, diciamo, ricopre quel doveroso, secondo me, messaggio. Hai presente quando ci sono, te ti metti davanti allo specchio del bagno e ti lavi i denti o la faccia, sì, e poi ti guardi e dici ok, a fine giornata sono fiero di me stessa, sono fiero di me stesso, e tiri un po' le somme, ecco, chiamami strega è chiamata a tirare le somme di quello che poi sono i conti che facciamo tra noi, no? Tra noi e noi, e c'è questo arduo compito perché non è proprio facilissimo, a volte ci raccontiamo spesso tantissime bugie bianche per non vedere le cose, invece
0: sì,
1: spesso, un po' di sana concretezza a volte.
0: Sì, spesso caliamo quella maschera virtuale che abbiamo davanti al viso, spesso la mettiamo poi davanti al viso. L'estate è anche tempo di concerti, insomma tu sei una molto attiva, quindi sicuramente stai preparando tante cose.
1: Assolutamente sì, poi io non vedo l'ora sempre di salire sul palco e di relazionarmi con le persone che stanno davanti a me, e Io, come abbiamo già detto altre volte, ho iniziato il tour il 20 di marzo, sì. Prima il tour nei club e poi ora i club giustamente sono chiusi, sono andati in ferie e ci si sposta all'aperto. Quindi tutto più bello, più arioso, più soleggiato, più grande e insomma sul mio sito, ma anche sui miei social, quindi www.freakybea.com piuttosto che Freakybea Official o qualsiasi altro social, basta che scrivete Freakybea, scritto Freaky con la KY, lo dico sempre, su Google mi trovate e potete vedere anche tutte le date del mio tour estivo, del summer tour, che sono tante, ne arriveranno ancora altre, però vengo proprio adesso da un weekend dove sono stata a Viterbo, dove sono stata a Spotorno e quindi ho girato come una matta questo weekend e il prossimo weekend si ricomincia a girare.
0: È benissimo. E allora ve lo ricordo, l'ultimo singolo di Freakybea si intitola Chiamami Strega, un brano intenso, personale, che conferma la capacità proprio dell'artista di raccontare emozioni profonde con autenticità e sensibilità. Freakybea, io ti saluto ancora una volta, ti aspetto per le prossime cose, un grandissimo in bocca al lupo e buon lavoro.
1: Grazie Giulio, grazie a tutti voi e un bacio dalla Freaky.
0: Ciao, alla prossima, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Bene, continuiamo con Suoni all'Alba e incontriamo il nostro secondo ospite, un artista che affronta uno dei temi più attuali del nostro tempo, il rapporto che c'è tra immagine, successo e identità. Con noi ritorna Izzine, cantautore emiliano, con il suo nuovo singolo dal titolo L'Uomo dell'Anno, un brano ironico, disincantato, che osserva da vicino la cultura dell'apparenza e la continua ricerca di approvazione che caratterizza la società contemporanea. Ma per saperne di più glielo chiediamo a lui, perché al telefono con noi a Suoni all'Alba c'è Izzine. Ciao, ben tornato.
1: Eccoci, ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Ciao, bentornato. L'Uomo dell'Anno, un titolo molto interessante, una canzone che affronta, come abbiamo detto prima, con ironia, un tema molto serio. Ecco, quando è che è nata l'esigenza di scrivere questa canzone, Izzine?
1: Ma guarda, diciamo che per esperienza personale che mi è capitato tantissimo, mi è capitato molte volte di avere a che fare con manager o con chi insomma sembra che sia, si comporti in modo da essere effettivamente l'uomo dell'anno, no? In una realtà quasi un po' parallela rispetto alla quotidiana, al reale, in cui sembra tutto urgente, tutto importante, e in cui insomma sembra sempre che dobbiamo salvare delle vite, ma poi alla fine insomma sono tutte cose, non c'è niente di effettivamente così fondamentale. E quindi da lì nasce la necessità di confrontarsi con quello che è una scala di valori, no? Cioè capire quali sono effettivamente i valori importanti nella vita e cosa invece non lo è, cosa non è utile.
0: Ecco, nel brano parli della costruzione di versioni idealizzate di noi stessi, no? Quanto pensi che anche i social contribuiscono a questo?
1: Ah beh, i social diciamo che hanno creato una sorta di mondo parallelo quasi in tanti casi, o meglio, si prestano, alla fine è uno strumento e si presta a fare questo, no? Nel senso che tante volte attraverso i social manifestiamo una versione di noi che non corrisponde poi esattamente alla realtà, o magari solo ad alcuni tratti, no? di quella che è la realtà, perché poi noi siamo multisfaccettati.
0: Sì.
1: E i social amplificano tantissimo questo discorso, chiaramente.
0: Ecco, tu hai scelto di utilizzare in questa canzone un tono leggero, quasi spensierato, per accompagnare però una critica sociale che è molto precisa. Quanto era importante realizzare proprio questo contrasto nella canzone?
1: Ma è importantissimo, perché penso che l'ironia sia assolutamente uno strumento molto forte e molto importante, e anche un po' per, come dire, cioè ti sto dicendo una cosa seria, una cosa importante, ma allo stesso tempo sto utilizzando non quello che utilizzi tu, cioè la serietà e la pesantezza di sembrare di dover per forza avere successo, ma sto utilizzando l'ironia per farti capire che in effetti tante volte bisognerebbe anche prendersi un po' meno sul serio, no?
0: Per quanto riguarda il sound, invece, proprio dal punto di vista musicale, nel brano avete utilizzato anche degli elementi molto particolari, come lo xilofono, l'ukulele. Quant'era importante usare anche questi strumenti per creare queste atmosfere solari?
1: Ah beh, è stato fondamentale. Michele Cuberti, con cui abbiamo curato la produzione del brano, presso il Magiari Sound Factory di Ferrara, ha avuto, diciamo così, l'intuizione dello xilofono, ed è stata secondo me super azzeccata, perché crea appunto questa sorta di leggerezza, no? di quel motivetto che ti entra in testa e che quindi fa un po', come dire, un po'
0: da eco, no? Esatto. Insomma, fa da eco che trascina, poi questo sicuramente.
1: Esatto.
0: Sì.
1: E poi l'ukulele, chiaramente, che è uno strumento che io, insomma, che io suono con regolarità, era in effetti, rispetto alla chitarra acustica, perché il pezzo era nato con dalla chitarra acustica quando l'ho scritto, era ancora rendeva ancora di più l'idea, no? Insomma, di questa atmosfera un po' caraibica, leggera, festosa.
0: Certo. Anche la copertina è molto interessante, c'è un richiamo verso un immaginario cinematografico, mi viene in mente American Psycho, no? Quanto le immagini, il cinema influenzano poi anche questo tuo progetto?
1: Ma tantissimo, perché io sono anche un appassionato di cinema, mm-hmm. e quindi in qualche modo, anche involontariamente, quando scrivo le canzoni, spesso immagino delle scene, no? Immagino delle scene, e in questo caso immaginavo appunto l'uomo dell'anno in questi abiti formali, super curati, ma poi di fatto, come dire, crea quell'apparenza cui dietro si nasconde qualcosa di diverso. Nel film American Psycho chiaramente si nasconde qualcosa, insomma, di molto pericoloso, quindi sì. Serial killer. E nella vita di tutti i giorni, dietro magari al manager di successo, questa smania di arrivare, questa smania anche di apparire vincenti, si nasconde un grandissimo vuoto, una fragilità spesse volte, insomma, che è ingannata dall'apparenza.
0: Ecco, il tuo prossimo album, il tuo prossimo lavoro si intitolerà Musica Sostenibile. A che punto è, quando potremo ascoltarlo, e soprattutto che cosa dobbiamo aspettarci da questo lavoro?
1: Ah, guarda, ti ringrazio tantissimo per la domanda. L'album è pronto e uscirà il 25 di settembre, quindi è già, diciamo, tutto deciso. E ci dobbiamo aspettare sicuramente un album che, così come è stato per Maledetta IA, mm-hmm. il primo singolo tratto dal disco che è uscito in marzo, e per questa L'Uomo dell'Anno, un disco che parla delle cose che viviamo, parla della nostra società con uno sguardo, diciamo, che è il mio, un punto di vista che è il mio, che chiaramente, come dire, cerca di portare uno spunto di riflessione, mm-hmm. e si intitola Musica Sostenibile perché da questo punto di vista da cui vengono guardate le cose, la vera domanda è: stiamo davvero vivendo abbiamo davvero uno stile di vita sostenibile dal punto di vista ecologico, dal punto di vista anche culturale, sociale,
0: certo.
1: Stiamo davvero facendo le scelte giuste? Il nostro stile di vita è veramente sostenibile, oppure siamo in effetti un po' distratti da tante cose che possono anche essere ritenute secondarie? Questa è un po' l'ottica.
0: Bene, è un argomento veramente molto interessante, quindi noi aspetteremo di ascoltare questo tuo prossimo lavoro. Ecco, ora, insomma, l'estate, tempo di live, tu continui anche a suonare con una band, però nello stesso tempo sei anche il cantautore che sei, quindi, insomma, come convivono queste due anime? Che cosa dobbiamo aspettarci anche per quest'estate?
1: Allora, per quest'estate in realtà al momento dobbiamo ancora buttare giù qualche data per quanto riguarda i zine, che inizierò le date sicuramente quando uscirà il disco, quindi settembre, ottobre, novembre sarò a Reggio Emilia, sarò a Parma, sarò a Bologna, mm-hmm. sarò a Ferrara, quindi ci saranno un po' di appuntamenti e a breve dovrebbe uscire l'elenco delle date. Mm-hmm. Poi, come dicevi tu, in realtà io sono anche diciamo il cantante della band The Troublemakers, dove facciamo scali anche in quest'estate. Abbiamo calendario fittissimo.
0: La musica, sì. Quella poi è, insomma, per l'estate va alla grande, no? Va sempre, sì, però l'estate è il suo habitat naturale. Bene, io ve lo ricordo, l'ultimo singolo di Zine si intitola L'Uomo dell'Anno, un brano sicuramente molto intelligente, contemporaneo, capace di far pensare senza rinunciare all'immediato del lanzone pop. Zine, io ti ringrazio di essere stato ancora una volta con noi qui a Suoni all'Alba, un grandissimo in bocca al lupo e buona estate e a presto.
1: Grazie a te, grazie per l'invito, un saluto a tutti.
0: Ciao, alla prossima, grazie, ciao.

bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana la parola d'ordine è una sola: rivoluzione. Cambiano gli equilibri nelle posizioni più alte e il podio si rinnova completamente. La battaglia per la top 10 è più aperta che mai e la top 20 continua a fotografare tutta la varietà della nuova musica italiana. Ma attenzione alle novità che fanno il loro ingresso in classifica. Cantautorato, rock, urban, elettronica e nuove contaminazioni. La musica indipendente italiana continua a raccontare il presente e a costruire il futuro. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è la Indie Music Like.

0: E questa era la posizione numero 20, Simon Tigre con Vanta. In discesa, la numero 19, troviamo Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria. In salita invece la numero 18,
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Derrick Washington, ready.
1: Oh, wait, that thing feel good.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
2: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
2: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it Onde Quadre, quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it
1: Non solo
0: Poli.
2: Bentornati ai nostri cari radioascoltatori. Io sono Laura.
3: Io sono Renzo.
2: E siamo qui con voi e il nostro carissimo regista Dario.
4: Ciao a tutti ragazzi.
2: Su Onde Quadre nel programma
3: Non solo Poli. In questo programma vi parleremo di tutto quello che accade al Poli.
2: E non solo.
3: Ebbene, rieccoci, benvenuti in questo nuovissimo episodio. Quest'oggi parliamo del Politecnico come esponente d'eccellenza, ma anche e soprattutto come, diciamo, un posto che accoglie ospiti che vengono dall'estero. Questo perché abbiamo avuto il piacere di accogliere all'inizio del mese una delegazione di un'università prestigiosa di Baku in Azerbaijan. E appunto vi racconteremo di com'è andata, perché c'entra col cibo. Cioè, so che sembra strano, tu dici questi qua vengono dall'altro lato del mondo a fare cose, delegazioni, cose formali, eccetera eccetera. C'è il cibo di mezzo. Perché? Perché siamo italiani, perché un po' perché è un meme fondamentalmente a questo punto, e un po' perché funziona così. Cibo come soft power, ma ci sta. Tra l'altro abbiamo anche avuto il piacere di premiare con il Polito Foresight and Innovation International Award 2026 Teresa Ribera, che è vicepresidente esecutiva della Commissione Europea, e avremo modo anche di approfondire quest'altra cosa appunto. Tra l'altro, a proposito di cibo, sì.
2: E infatti non soltanto di cibo si parlerà nella prima notizia.
3: Beh,
2: ma si continuerà sempre sullo stesso filone anche dopo, in argomenti più leggeri, e Round Poli e Poli Voice, perché a grande richiesta ritornano i vostri
3: fan
2: fact, i vostri interventi. Diventate anche voi al centro dell'attenzione in questo programma, e quindi parleremo.
3: E di cosa si parla quest'oggi in Poli Voice?
2: Di schiscette, di pranzi e di pranzi al Poli, e di ciò che ci conforta dopo tante ore di lezione o di studio.
3: Vabbè, diciamo che come la giri, come la metti, sempre di mangiare ci parla.
2: Esatto,
3: però ci sta. Il nostro marchio di fabbrica. Tra l'altro, ultimamente citavamo appunto il fatto che anche noi ci fossimo convertiti alla mensa.
2: Quindi abbiamo deciso di dedicare una puntata intera a far tornare Lorenzo.
3: Un po' di redenzione.
2: Team schiscette.
3: Esatto.
2: Più idee e più esperienze positive con le schiscette gli diamo, più smetterà di andare a
3: mensa,
2: di abusare della mensa, tornerà al piacere della cucina.
3: Corretto, ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere. Iniziamo con la prima canzone della giornata, che è Illusion di Dua Lipa. A tra poco.

0: Illusion.
1: Ebbene, rieccoci ancora insieme a Illusion di Dua Lipa, che tra l'altro si è sposata a Palermo ultimamente. Cioè, l'hai viste le foto di Dua Lipa?
2: Assolutamente sì.
1: In giro per Palermo. Dario, tu le hai viste? Cosa ne pensi?
3: No, non l'ho vista, non lo sapevo. Non lo
2: so. Questione controversa, direi.
1: Sì, sì, ci stanno. Tra l'altro, ho citato in causa Dario perché lui, essendo siciliano, ero tipo, non lo so, i siciliani non sono tipo i toscani che si odiano tutti, qualunque città della Sicilia odia tutte le altre città della Sicilia.
2: Tu odi altre città della Sicilia, Dario?
3: No, no, solo amore per tutti.
1: Per i miei fratelli isolani.
2: Isolani, bello.
1: Isolani, sì, tipo, sì, funziona
2: isolani,
1: così.
2: Isolani, sì, ha senso.
1: Appunto, io vi inizio a introdurre nell'inside poll di quest'oggi del riconoscimento che è stato dato appunto a Teresa Ribera. Nello specifico, questo riconoscimento internazionale ha messo Torino al centro del dibattito europeo sull'energia e l'innovazione, perché il Politecnico di Torino ha conferito, come dicevo prima, il Polito Foresight and Innovation International Award 2026 a Teresa Ribera, ossia la vicepresidente esecutiva della Commissione europea.
2: Esatto, la cerimonia si è tenuta venerdì 12 giugno in una cornice prestigiosa, la sala Mappamondi dell'Accademia delle Scienze di Torino. È stato un evento di altissimo profilo dedicato ai temi nevralgici della transizione energetica e della competitività europea. A fare gli onori di casa c'era il rettore del Politecnico Stefano Corniati, accompagnati da un parterre istituzionale che includeva il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Fratin, il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lorusso.
1: Questo premio istituito dal Politecnico ha un obiettivo molto specifico: valorizzare quelle personalità che sanno affrontare le grandi sfide dell'innovazione unendo visione strategica e impatto globale. E il profilo di Teresa Ribera, ovviamente nel suo ruolo europeo, incarna perfettamente questa missione.
2: Ma perché proprio Teresa Ribera? Il rettore Corniati ha spiegato che il riconoscimento celebra la capacità di interpretare il cambiamento e di orientarlo. Il progresso oggi non è solo una questione tecnologica, ma è profondamente politica e istituzionale. La motivazione ufficiale premia il contributo della Ribera nella costruzione di un'agenda europea che unisce transizione ecologica, competitività e sviluppo delle competenze.
1: Questo è un concetto ribadito anche durante la laudatio pronunciata da Giovanni Federico De Santi, presidente dell'Energy and Climate High Level Group del Politecnico. De Santi ha toccato il vero nodo della questione, ossia la sfida del nostro tempo è costruire sostenibilità e competitività insieme.
2: In pratica l'obiettivo è ridurre le vulnerabilità strategiche dell'Europa, accelerare la decarbonizzazione, ma senza indebolire il nostro settore manifatturiero. Bisogna rafforzare la sicurezza energetica garantendo equità sociale, investimenti e approvvigionamento di materiali critici.
1: Dopo la consegna del premio da parte del ministro Picchetto Fratin e del rettore Corniati, Teresa Ribera ha ottenuto la sua lectio magistralis. Nel ruolo in Commissione europea, Ribera è una delle figure chiave per le politiche su transizione energetica, sicurezza economica e tutela degli asset strategici, in piena linea con il Green Deal europeo.
2: Il suo intervento è stato molto netto. Ha dichiarato: il futuro dell'Europa dipenderà dalla nostra capacità di trasformare l'innovazione in opportunità e la sostenibilità in competitività. Ha sottolineato con forza che la transizione pulita non è un semplice imperativo ambientale, ma è la vera e propria strategia di crescita dell'Europa per i prossimi decenni.
1: Ribera ha dedicato il premio a chi costruisce questo futuro ogni giorno in Europa: ricercatori, innovatori, imprenditori e lavoratori. La giornata è poi quindi proseguita con interventi tecnici di grande spessore, tra cui una lecture di Lucia Visconti Parisio sui contratti nel nuovo sistema elettrico e un panel sull'innovazione energetica che ha visto dialogare il rettore Corniati e Giulia Genuardi, direttrice generale di Enel Foundation.
2: Ma c'è anche un dietro le quinte interessante che riguarda il legame tra l'Europa e il territorio torinese. Il giorno prima della cerimonia Teresa Ribera ha visitato l'Environment Park. Qui le è stato presentato l'Energy Transition Hub di Torino, un ecosistema promosso dal Politecnico, IIT e Environment Park.
1: Non so se è presente cos'è l'Environment Park, rimane per intenderci Borgo Dora, ok? C'era questa fabbrica industriale, una volta questo grande complesso industriale è stato battuto e è stata fatta una serie di uffici e di centri di ricerca che puntano appunto a fare ricerca su tematiche inerenti alla sostenibilità. Continueremo appunto ad approfondire questo intervento, questo premio nel prossimo blocco, e adesso andiamo ad ascoltare insieme Pompe di Marco Castello. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci ancora insieme a Pompe di Marco Castello e continuiamo appunto ad approfondire quella che era la notizia di prima. Abbiamo introdotto l'Environment Park nel contesto del premio dato appunto a Teresa Ribera e io, come stavo dicendo prima, vi dettaglio un po' meglio cos'è questo Environment Park, ossia un polo che integra infrastrutture di ricerca, competenze scientifiche ed industria per accelerare le tecnologie per la decarbonizzazione. Sì, diciamo che io prima l'ho descritto un po' più brutto, cioè nel senso il mio era tipo molto meno divertente. Comunque, ci trovavamo che è stata intrattenuta effettivamente una specie di lezione nei confronti, non tanto lezione ma quanto più una specie di dibattito nei confronti appunto della Ribera, dove si sono affrontati temi avanzatissimi, dall'idrogeno alla cattura e gestione della CO2 fino alle tecnologie per la trasformazione industriale sostenibile. Una dimostrazione pratica di come le università e le imprese italiane possano contribuire all'autonomia strategica dell'Unione Europea.
1: Ma per chiudere vale la pena di ricordare la storia di questo Foresight Innovation International Award. È infatti un premio giovane istituito soltanto nel 2025 e assegnato annualmente durante gli
0: EU Italy
1: Energy Day. Se non lo so, mi fa molto strano chiamare l'Europa EU. Però è sicuramente giusto.
0: Anche perché in italiano sarebbe UE.
1: È vero, ecco cosa non mi suonava.
0: Pazzesco.
1: Ma sei troppo intelligente.
0: Grazie.
1: Un simposio organizzato dal Politecnico con i ministeri dell'ambiente e dell'università e la Commissione Europea.
0: Boia, che bella cosa che hai detto.
1: Hai già perso la tua sfida.
0: No, comunque sì, raga, cioè, scusatemi. Prova a non citare Ruffini, sfida impossibile. Appunto, come diciamo prima, il livello è altissimo perché se appunto quest'anno è stata premiata Teresa Ribera, l'anno scorso è stata conferita questo riconoscimento a Mario Draghi per il suo rapporto del futuro della competitività europea e appunto quest'anno il Politecnico si conferma un crocevia fondamentale per il dialogo tra ricerca, istituzione e industria sul futuro sostenibile dell'Europa.
1: Esattamente, ma adesso passiamo invece alla prossima notizia.
0: Corretto.
1: Quindi
0: abbiamo avuto modo di introdurre nell'intro appunto come il Poli sia stato un punto, diciamo, dove abbiamo potuto ospitare una delegazione proveniente dall'università dell'Azerbaigian. Nello specifico dal 3 al 5 di questo mese abbiamo ospitato una delegazione della ADA University, che è una prestigiosa istituzione con sede a Baku appunto in Azerbaigian.
1: E si tratta di una visita che rientra in una cornice ben precisa, l'iniziativa Italy Azerbaijan University. L'obiettivo principale di questo incontro torinese è stato consolidare proprio la cooperazione e le attività di ricerca che si svolgono tra i due atenei, partendo da un progetto che è molto concreto.
0: Il fulcro della collaborazione è infatti il corso di laurea in ingegneria elettrica, che rappresenta il primissimo percorso di studi nato proprio dalla sinergia tra le due università. A guidare la delegazione azera c'era Abzatdin Adamov, Dean della School of IT and Engineering, accompagnato da docenti e personale amministrativo. Mi perdonerà il signor Adamov, però purtroppo non sono bravo con l'azero, non è la mia prima lingua quantomeno.
1: E ti perdonerà sicuramente, ma io vi dico in più che l'accoglienza istituzionale è stata di altissimo livello. La delegazione è stata ricevuta dal rettore del Politecnico Stefano Corniati insieme ai vicerettori per la formazione Fulvio Corno e per l'internazionalizzazione Alberto Sapora. A coordinare l'incontro il project manager dell'iniziativa Aldo Canova.
0: Adesso vi descriveremo un po' meglio cosa è successo appunto in questo incontro. Spoiler, anche in questo caso c'entra il cibo, ma non prima di aver ascoltato insieme la prossima canzone della giornata, Espresso di Sabrina Carpenter. A tra poco.

0: tecnico ed imprese, è un tema affrontato nel dettaglio dal vice rettore aggregato, che è un ruolo molto particolare. Vice rettore aggregato, wow, non sapevo si chiamasse così, esistesse qualcosa, un ruolo con questo nome, per il trasferimento tecnologico, Gianmario Pellegrino, che ha illustrato alla delegazione il Polito Technology Transfer Ecosystem, ovvero l'ecosistema del Politecnico per le relazioni con le aziende.
1: Ma questa visita, ebbene, non si è limitata soltanto alle riunioni, bensì le tre giornate sono state dedicate all'esplorazione sul campo. La delegazione della ADA University ha fatto un vero e proprio tour delle eccellenze del Politecnico, dal campus principale fino ai centri di ricerca più avanzati.
0: Tra le tappe principali possiamo annoverare appunto l'Energy Center, il centro interdipartimentale Polito Biomed Lab, il PVZen Lab e i laboratori dedicati alle micro e nanotecnologie. Lo scopo non era solo conoscitivo, l'idea è avviare attività di ricerca congiunte e prendere laboratori torinesi come modello per creare strutture simili e sinergiche direttamente in Azerbaijan.
1: Esattamente, però poi c'è anche un risvolto molto pratico che riguarda direttamente gli studenti. Gli incontri sono serviti anche agli uffici amministrativi per organizzare al meglio la mobilità prevista dall'accordo di doppio titolo. In pratica gli studenti del ADA University verranno a Torino per un intero semestre per completare il loro percorso triennale in ingegneria elettrica e ottenere un doppio diploma.
0: Una macchina organizzativa complessa che coinvolge l'internazionalizzazione, le carriere e l'orientamento di entrambi gli atenei. E per chiudere in bellezza una tre giorni così intensa, il Dipartimento Energia del Politecnico ha optato per un grande classico dell'ospitalità italiana. Cosa hanno fatto che è un grande classico dell'ospitalità italiana?
1: Esattamente, perché c'è stata una cooking class, un momento conviviale tra i fornelli che ha coinvolto la delegazione azera e il personale torinese, dimostrando che oltre alla ricerca e all'ingegneria anche il buon piatto condiviso è fondamentale per consolidare le relazioni internazionali.
0: Vabbè, diciamo momento pistacchio di Bronte, dai. Possiamo dire così?
1: Dici?
0: No, non lo so cosa avranno fatto.
1: Io avrei detto più momento pomodorino del piennolo.
0: Pomodorino del piennolo, momento bufala di battipaglia, non lo so. Comunque sì, hanno avuto modo di mangiare qualcosa, di cucinare, preparare, mangiare.
1: Cucinare, poi di potersi magari portare a casa nuove conoscenze anche in quell'ambito, sì. Per portare un po' di interscambio.
0: Io più che un po' di conoscenze in quell'ambito, penso se fossi stato uno della delegazione azera, mi sarei portato, non lo so, una cassa di nebbioli probabilmente.
1: Che anche
0: perché
1: quello,
0: no, perché no,
1: che
0: perché
1: anche
0: no.
1: Quello obiettivamente
0: è possibile,
1: non è male,
0: possibile. Vabbè, soft power anche questo, diciamo, non ci siamo limitati a fargli vedere cosa facciamo di figo qui al Politecnico, ma anche fargli vedere perché essere in Italia non è affatto male. Quindi pistacchio di Bronte, mozzarella di battipaglia e via discorrendo. Ma non solo di cibo si parla, perché dobbiamo migrare verso la prossima canzone della giornata, che è Parlar d'amore di Saif e Bresh. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Parlare d'amore di Saif e Bresh.
1: Yes,
0: e adesso invece ci voltiamo verso orizzonti più
2: voltiamo pagina,
0: passiamo a un capitolo nuovo della nostra trasmissione.
2: Sempre di cibo si parla.
0: Ma sempre di cibo si parla, c'è un argomento condiviso. Infatti, proprio spinti da questa... direi importante affermazione che ha fatto Lorenzo un paio di puntate fa, e cioè che si è convertito alla mensa, abbiamo deciso di tornare a parlare di schiscette per prima di tutto un attimo di spiegazione su cosa sono le schiscette, perché non è un termine
2: unico. Poi schiscette in realtà non è neanche propriamente un termine piemontese, penso provenga dal lombardo. Sì, esatto.
0: Sì.
2: La schiscetta fondamentalmente è un termine d'adozione che è quello che ti porti se vai al lavoro, all'università, la tua vaschetta.
0: Il pranzo al sacco.
2: Sì, esatto, il pranzo al sacco, la vaschetta triste, vigliacca con il cibo
0: e
2: dentro.
0: E precisamente schiscetta indica il contenitore.
2: Cioè tipo la ciotola del
0: cane,
2: bento. Dai. Una bento, sì vabbè, questa è arrivata. È tipo la ciotola del cane dei noi altri, dai, senza girarci tanto intorno.
0: Esatto, quindi oggi si parlerà di schiscette per far tornare a Lorenzo la voglia di cucinare.
2: L'appetito, per farmi tornare l'appetito.
0: Ti è tornata la voglia di cucinare già?
2: Attualmente no, sarò sincero.
0: Cavolo, stiamo fallendo miseramente, Dario, dobbiamo impegnarci. Ad esempio, Lorenzo, qual è di solito la tua schiscetta preferita?
2: Allora, vi dicevo prima che io ultimamente non sto facendo schiscette, però una cosa che noto è che comunque secondo me in una schiscetta deve esserci un carboidrato, possibilmente io sono fan di pasta o comunque cereali, e quindi per questo motivo ho veramente cose come insalate di riso, couscous, bulgur che posso dirvi è molto molto buono, cioè nel senso, perché ho scoperto prima l'insalata di riso, poi il couscous che non è male, ma il bulgur è veramente ottimo e lo consiglio a tutti, anche se costa un po' di più del couscous.
0: Mix cereali, cosa ne
2: mix
0: pensi?
2: Cereali, sì,
0: mix
2: non male,
0: cereali,
2: non male, non male, non male, io però vi dico, secondo me è una cosa molto buona cercare di fare un pasto un minimo bilanciato, quindi metterci anche un po' di proteina, un po' di quello, un po' l'altro. Io amo ad esempio sia col bulgur sia col couscous, ma anche con la pasta, fare un feta pomodorini olive. Feta, pomodorini, olive e ceci, se uno vuole strafare, ok?
0: Wow, pieno di proteine.
2: Vabbè, ma perché io sono, non lo so, Dario, cosa si dice in questi casi? Io devo mettere su massa, non lo so.
3: Sì, è la classica frase, la proteine, pollo, riso.
0: Tu cosa ne pensi di feta, pomodorini, ceci e olive col farro? Come valori nutrizionali, ce
3: allora
0: ne provi?
3: Sicuramente è molto bilanciato, è ben bilanciato.
2: Grazie,
3: ci
2: grazie.
3: Sono anche molte fibre date soprattutto dal farro, quindi assolutamente
2: ti
3: approvato,
2: prego,
3: da un nutrizionista. Sì, sì,
2: capisco. Sempre Lorenzo, che oggi a pranzo era a mensa e ha detto: vai, sì, andiamoci di proprio menù baby bimbo. Ok, ho preso pasta al pesto, polpette, patatine fritte col gelato, naturalmente. Quindi sì,
0: viva il menù bimbi!
2: Viva il menù bimbi!
0: No, e invece poi professi di amare il cibo da palestranti.
2: Ma io non sono palestrato, sono un poser, ragazzi, scusatemi, io non sono uno sportivo. Tra l'altro, altrimenti, se uno ce l'ha, anche il pesto non è male in combinazione con alcuni degli elementi di prima. Quindi tipo un pesto pomodorini e feta, ci sta. Pesto,
0: wow,
2: pomodorini e olive, ci sta. Però pesto,
3: ecco,
2: ovviamente non col pesto.
3: Quello lì, diciamo che rovina un po' il bilanciamento.
2: Ma per l'olio?
3: Per
2: l'olio?
3: Beh, perché è principalmente grasso, sì.
2: Vabbè, frate, ma se fai il couscous o il bulgur ce lo metti un po' d'olio, lo mangi a secco, è un po' tosto.
3: Però l'olio d'oliva, cioè l'olio d'oliva crudo, ha delle proprietà che
0: dei
3: ovviamente
0: benefici.
3: Esatto,
0: che non
3: sono migliori, ecco.
2: Ho capito.
0: Il pesto Barilla. Pure puoi farti il pesto in casa.
2: Sì, sì, il pesto in casa, sì, polifenoli e polifenolio.
0: Cioè, avresti mai creduto di parlare di polifenoli qua?
2: Non so cosa sia un polifenolo. Sono delle...
0: Sai cosa sono i fenoli?
2: Sì, tipo sono dei componenti tipo aromatici, no? Esatto.
0: E quindi i polifenoli saranno
2: fenoli complessi,
0: fenoli.
2: Più fenoli.
0: Scusami.
2: Ok, potevo arrivarci, era abbastanza semplice.
3: Quindi noi siamo dei tecnici, perché facciamo il politecnico, no?
2: Noi siamo tanti tecnici, perché facciamo il politecnico.
3: Cioè, ma la prossima canzone, che ne dite?
2: Stiamo degenerando.
0: Delirando.
2: La prossima canzone, vai Laura.
0: Man I Need di Olivia Dean.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Man I Need di Olivia Dean.
1: Yes.
0: E adesso torniamo a parlare di schiscette. Ma Lorenzo ci diceva che sì, quella che ha citato non è la sua schiscetta preferita.
1: No, non è la più gustosa.
0: È solo la più solita.
1: È una solita, diciamo, una proposta abbastanza bilanciata.
0: Vuoi dirci la tua schiscetta preferita?
1: Beh, raga, di tutti i tempi la schiscetta più buona, un po' lol, ma più buona che abbia fatto qui al Poli, è stata quella volta che mi era avanzato... Stay tuned, raga, attenzione, aprite le orecchie. Risotto vialone nano, ok, con radicchio e taleggio. Cioè, nel senso, voi direte, ma che schifo, riscaldato fa cagare. In realtà no, cioè, nel senso, il microonde, oh raga, sembrava appena fatto, era buonissimo. Com'era? L'ha mangiato anche Laura, com'era?
0: Buonissimo, buonissimo. Era
1: cioè, raga, poi più che altro fa ridere mangiare radicchio e taleggio al Politecnico. Ammetto che la stanza dei microondi sapeva di taleggio e non penso che abbiano apprezzato le persone lì presenti.
0: Poveracci,
1: però
0: a studiare
1: sta
0: in mezzo al tuo puzzo di taleggio.
1: È buono il taleggio, però, fa un po' d'ore.
0: Io, nella mia controparte, vorrei seguire lo stesso filone dicendo che effettivamente le schiscette più buone sono quelle che non ti devi cucinare apposta. Cioè, comunque, per quanto fare farro, pomodorini, rucola, vabbè, tutte quelle cose lì sia una gran cosa per il nostro corpo, per i valori nutrizionali, ma le schiscette più belle sono gli avanzi, quelle che non ti devi cucinare, ma sono avanzate magari da un pranzo domenicale, te le puoi portare al Politecnico per portarti un po'
1: figo,
0: del calore di casa al Poli. Ad esempio, mi ricordo quando una volta mio papà mi ha fatto le polpette.
1: Rip Dario, che è fuori sede in questo momento, sta venendo un tuffo
0: Dario,
1: al cuore.
0: Mi spiace,
2: ma
0: Dario,
2: il bello è che io stavo pensando alla stessa cosa, però ai miei avanzi, cioè al mio pranzo.
0: Ma
2: domenicale.
0: Di solito sono i miei, però quella volta mio papà mi ha fatto le polpette. Io sono andata di lunedì mattina a comprarmi un panino. Ho scaldato le polpette e mi sono fatta dentro il Poli. Ho tagliato il pane e ci ho messo le polpette calde. Ho fatto il panino con le polpette
1: buono,
0: al Poli.
1: Buono, buono. Dario, i tuoi avanzi domenicali di solito cosa sono?
2: Allora, questa domenica mi è avanzata. Sono avanzate delle patate e del pollo.
1: Ok, buono.
2: E non avevo assolutamente nemmeno quei 5 minuti per fare il couscous. E quindi io ho ripiegato, diciamo, per patate e pollo.
1: Ma lo sai che potevi utilizzare il pollo per fare l'insalata di pollo che ci veniva consigliato un po' di tempo addietro?
2: Ma c'erano almeno altri 10 ingredienti, non li ricordo nemmeno.
1: Capisco, mancavano i peperoni crudi.
0: Vatti a riprendere la puntata.
1: Esatto,
0: Dario,
1: tra l'altro, io ti dico, se hai bisogno di cucinare il pollo, io ho il girarrosto, ho la macchina quella per fare anche il kebab, fa tutto, quindi sappi
2: non
1: che
2: ci credo.
1: Giorno, ti giuro, io ho fatto il kebab, abbiamo fatto una volta lo spiedo col kebab, tra l'altro le piadine fatte in casa, tutto quanto da zero, e se uno vuole fare, il kebab è un po' impegnativo, ma se uno vuole fare il pollo, quello di sano al girarrosto, vabbè, tutto è siciliano, quindi nominare il pollo al girarrosto nei confronti di un siciliano probabilmente un'offesa, perché voi è tipo una cosa sacra, però era buono, non era male, giuro, anche se i polli più buoni immaginate in Sicilia.
2: Ci crediamo.
1: Sì, esatto. E tra l'altro, a proposito di grano, o meglio di farro, tu prima hai citato il farro, molti pensano che l'importante nella vita, no, sia fare il grano, ok? Però in realtà non è così, l'importante è il farro.
0: Non l'ho capito. Cioè, anche volendo non l'ho capita.
1: Perché non fai il grano, fai il farro, no? Tu il farro e fai il farro.
2: Io volevo aiutarti facendo qualche battuta magari sul grana padano, però non
0: riesco. Io pensavo il grano, la grana, cioè non...
1: Era quella la battuta, tutti pensano che l'importante sia fare la grana, il grano, invece no, l'importante è il farro, perché è buono il farro.
0: Veramente, cioè io per fortuna che l'hai spiegata, perché era difficilissima
1: questa.
0: Questa
1: era la battuta peggiore.
0: Ascoltiamo
1: che abbiamo mai fatto.
0: La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei.

0: rieccoci, mercato insieme la dolce vita di Fedez, Ananai e Mara Tatei. E a questo punto, diciamo, cambiamo di nuovo, non argomento ma rubrica, perché passiamo a Polyvoice, la rubrica in cui vi chiediamo degli input e noi vi forniamo gli output.
1: Bellissimo. Comunque abbiamo fatto la stessa domanda anche a voi: qual è la vostra schiscetta preferita, quella del cuore, quella che vi rende felice dopo tante ore di studio? E ci avete risposto in numerosi. Andiamo ad ascoltare qualche audio.
2: Allora, ciao ragazzi, allora, miglior schiscetta che ho portato al Poli, diciamo che io ho sempre avuto questa piccola, diciamo, difficoltà nel mangiare le cose fredde, perché non mi piacciono molto.
0: Oh no, un altro.
1: Nemmeno a me.
2: Nel tempo ho sviluppato questa ricetta per un'insalata di riso, praticamente, con aggiungendo le mandorle, i pomodori secchi e le olive, tipo. E quindi per l'estate è proprio una cosa, diciamo,
0: mediterranea.
2: Mediterranea, per fare.
0: No, non ci credo.
2: Che quindi è mangiabile, ovviamente, fredda, quando non si ha tempo di scaldare, o comunque fa anche piacere mangiare qualcosa di freddo d'estate quando fa tanto caldo.
0: Ci sta, siamo d'accordo. Ma questa è un'altra, di chi era?
1: Mi sembra di Andrea. Okay. Ma io volevo dire che comunque mandorle, pomodori secchi, tutti un po' grassi, ragazzi. Aggiungi un pomodorino almeno.
0: Anche le olive sono un grasso, corretto?
1: Sì. Quindi aggiungi un pomodorino, aggiungi un pollo.
0: Io mi aspetto Dario che da un momento all'altro mi dica: no, non è un grasso, è un...
3: giusto. Cioè, almeno ci dovrebbe... Cioè,
0: io non sono un nutrizionista, io sono quello che fa il pollo allo spiedo. Andiamo.
1: Un giorno vi racconteremo della discussione avuta tra me e Lorenzo sul fatto se gli gnocchi alla sorrentina fossero un piatto salutare.
0: Per me sono palesemente un piatto salutare. Ascoltiamo il prossimo audio.
4: Allora, schiscetta più buona direi quella da Jimbro che mi hanno fatto Luigi e Andre, col pollo alle mandorle con salsa di soia dolce, perché le mandorle non erano la parte più buona secondo me. Riso in bianco e zucca al forno.
0: Allora, buona la zucca al forno, devo dire, molto la Jimbro. Jimbro, tu, Dario,
1: poi,
0: cosa ne pensi?
1: Piatto molto orientale, ci piace un mix culturale. Quindi
3: molto elaborato, quindi sì, ci sta, buono.
1: Bellissimo.
0: Ci sta, avanti il prossimo.
1: Approvatissimo l'audio di Rebecca, grandissima.
5: Pranzo sa che più buona è stata quando c'è buttata la parmigiana e melanzane. A giracciata rindozza quando si hanno girato.
0: E beh, ci sta.
1: Vabbè,
0: ci
1: il
0: sta,
1: nostro amico, anche questo, un omonimo, Andrea, è d'accordo con me.
0: Traduciamolo, perché non tutti potrebbero aver capito. Questo buon garzone ci ha notificato come lui abbia apprezzato particolarmente, come schiscetta, quando ha portato la parmigiana di melanzane, e tutti quanti hanno avuto modo di apprezzare in egual misura. Quindi ringraziamo Andrea per essere intervenuto. Siamo d'accordo.
1: Comunque,
0: a te piace la parmigiana?
1: E comunque la parmigiana è il mio piatto preferito, e volevo sottolineare che anche lui quindi pensa che gli avanzi delle cene dei pranzi domenicali siano la miglior schiscetta.
0: Certo.
1: Quindi
0: mica, diciamo,
1: totalmente
0: scemate.
1: In linea con la mia filosofia.
0: Avanti il prossimo.
6: La mia schiscetta preferita è l'insalata di riso, fatta con la giardiniera di mamma, con il tonno e il prosciutto cotto gran biscotto. E mi rende felice perché mi ricorda le estati in cui non avevo niente da fare e non dovevo pensare a procacciarmi cibo o studiare.
0: I bei vecchi tempi,
1: ma poi, a parte insalate di riso, ovviamente grandissimo piatto
0: buone,
1: estivo,
0: riso,
1: però onestamente anche qui l'associazione, ricordi, però cos'è la giardiniera, scusate?
0: La giardiniera è tipo l'insieme di verdure sotto aceto, ma la fanno anche in Piemonte, è abbastanza famosa, è tipo quella, se non sbaglio, ci sono sicuro le carote, penso anche tipo i rapanelli, rape, forse anche le cipolle, non lo so.
3: Ma sì, dovrebbero essere verdure miste.
0: Sono tipo, esatto, verdure miste sotto aceto comunque.
3: Unica cosa da questo piatto, non so l'associazione, cioè l'abbinata tonno e prosciutto.
0: Sì, lei è un po', ma tipo come gusto.
1: L'insalata di riso deve essere
0: ignorantissima.
1: Ignorante, esatto.
0: Ad esempio noi, almeno io nella mia, metto würstel, tonno, se capita anche un formaggio tipo una provola affumicata, cioè qualunque cosa.
1: Dice, sì, würstel, tonno, prosciutto, salame.
0: Sì, vabbè raga, nel senso ci sta, più ci metti più ci trovi, come direbbe qualcuno. Però direi appunto che abbiamo ancora qualche audio da ascoltare, se non sbaglio. Possiamo passare alla prossima canzone della giornata, che è Never Walk Alone di Blondish e Steve Appleton. A tra poco.

0: eccoci, abbiamo fatto insieme Never Walk Alone di Blondish e Steve Appleton. E stiamo appunto ascoltando quelli che sono i vostri audio, corretto Laura?
1: Esattamente, e abbiamo notato quindi una bellissima tendenza, vi state dividendo in due, quelli che preferiscono schiscette, diciamo, che sono avanzi di cene più elaborate, complesse, quindi per portare anche un po' più di cucina elaborata al Politecnico, e quelli che invece preferiscono delle belle insalate di pasta, insalate di riso, insalate
0: scuole di pensiero,
1: cereali, magari nutrienti con pasti bilanciati, però devo dire, chissà perché solo insalate di fredde e nessuno che parla di troppe cose a scaldare, tipo è il caldo che vi sta dando alla testa? È la sessione che vi sta dando alla testa, ragazzi?
2: Beh, ma è perché abbiamo chiesto schiscette. Cioè, comunque il porta pranzo, cioè io almeno lo vedo come resistente alle temperature esterne, quindi che sia buono da freddo, che duri un paio d'ore fuori frigo.
1: Per me la schiscetta è anche quella, e soprattutto quella che si scalda.
0: No, anche per me la
1: è molto confortante la schiscetta che si scalda.
0: Però
1: in particolare, comunque, appunto, sia primi che si scaldano, che poi le cose più buone a scaldare sono tipo torte salate. Ah, buona la torta salata, vero?
0: Buona torta salata.
1: È da citare anche tra le mie schiscette preferite. Ma un po' di insalata e una torta salata tipo patate e salsiccia. Cioè dai, bellissima.
0: Ma non perdiamoci in chiacchiere perché abbiamo ancora degli audio da ascoltare, quindi procediamo col prossimo.
3: Ma allora, la mia schiscetta preferita non è una nello specifico, nel senso che va bene, ok, cioè magari se devo pensarne una particolarmente più felice degli altri può venirmi in mente un momento con una torta fatta in casa, portata e mangiata con gli amici.
0: Ci sta.
3: Però in generale la schiscetta che apprezzo di più è stato il miglioramento generale che ho avuto dal punto di vista delle schiscette, perché il primo anno coincideva col primo anno in cui vivevo da solo e in cui dovevo cucinare da solo, e quindi le mie schiscette erano composte per almeno due volte a settimana da insalata di riso, che era una roba che a un certo punto mi usciva anche dalle orecchie.
0: Ci sta.
3: Negli anni cominciare effettivamente ad avere un miglioramento, avere una varietà, adesso fondamentalmente, cioè, va bene, le mie schiscette non è che sia un parco schiscette infinito, ma variano sicuramente, è una bella soddisfazione comunque in questo senso, è la mia preferita.
0: Ci sono stati progressi.
3: Se vuole una proprio specifica direi quella della torta.
0: Ci sono stati progressi anche per te, Laura, tu hai notato un miglioramento?
1: Io ho notato dei miglioramenti, però il signor Luigi ci dà una lezione di vita molto importante su i dolci fatti in casa sono anche una di quelle cose molto confortanti da portarsi al poli. Io non vedo l'ora di tornare a casa dalla crostata che mi ha fatto la mia coinquilina.
0: Tra l'altro, a proposito di schiscette dei primi tempi, mi ricordo che i primi tempi per me era riso, tonno e piselli, e se mi sentivo fancy ci mettevo un po' di pomodorini, ma di solito riso, tonno e piselli con un po' di maionese, fine.
1: Bello.
0: Quindi ci sono stati dei chiari miglioramenti. Certo, era molto meno sbatti, possiamo dirlo, però
1: era molto, vabbè, ma che differenza di sbatti c'è tra riso, tonno e piselli e pomodorini e farro, feta, pomodorini,
0: sì,
1: e olive,
0: te l'ho detto,
1: cioè...
0: ma l'importante
1: è la stessa cosa.
0: Ma perché l'importante nella vita è il farro. Allora, no, e appunto vi cito ancora un altro, non ci hanno mandato l'audio, ci hanno detto che la schiscetta più buona, questa Irene ci dice che la sua schiscetta preferita è l'arrosto alla californiana della nonna. Ora, arrosto alla californiana, io penso che nessuno l'abbia mai sentito questo alimento, e ho fatto le ricerche per voi e vi dico che è un piatto tradizionale lombardo che prevede appunto polpa di manzo, pancetta, burro, panna fresca e diciamo gli odori, quindi buono, cioè, mi sembra buonissimo, quindi sembra, lo farò
1: l'arrosto alla californiana.
0: Perché californiana poi? Cioè, il tipico lombardo. Vabbè, è tipo la genovese, che è un piatto tipico napoletano, cioè.
1: Giusto.
0: O la parmigiana, che è un piatto tipico napoletano, quindi.
1: Giusto, avete i nomi
0: cose.
1: Strani per le
0: esatto,
1: cose.
0: Esatto, esatto, esatto. E tra l'altro abbiamo un ultimo audio da ascoltare.
4: La migliore schiscetta è quella che deve ancora venire.
1: Esattamente, Queen.
0: Sì, si mira sempre al miglioramento di se stesso.
1: Al miglioramento, un po' come diceva anche Luigi nell'audio precedente, la migliore schiscetta è quella che deve ancora venire, l'attesa del piacere è se stessa il piacere.
0: Chiaro.
1: E quindi pensiamo sempre che domani potremo avere qualcosa di migliore.
0: Mi immagino funzioni così il mondo. E grazie per questi boia, che bella
1: e
0: cosa
1: adesso,
0: che hai detto.
1: Rimaniamo in tema Lombardia e ascoltiamo, sì, Bergamo dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Evidentemente. Forse non t-

0: sei bella come cazzo.
1: Ed eccoci giunti al termine di questa puntata. E io invece ti chiedo, Lorenzo, siamo riusciti col nostro intento di farti tornare la voglia di cucinare?
2: Un po' sì, devo essere sincero, un po' sì. Sono molto curioso di provare l'arrosto alla californiana. E lo farò e faremo sapere appunto ad Irene se è buono e se è una ricetta che ci è piaciuta, ci ha convinto.
1: E quindi questa ricetta milanese che è venuta dopo Bergamo, dei pinguini tattici nucleari.
2: Evidentemente, perché evidentemente i milanesi sanno cucinare. Comunque, direi che possiamo chiudere questo episodio per oggi. Io vi ricordo di ascoltarci su Spotify, a non solo Polito, trovate anche la nostra playlist, oppure sul sito in live su ondequadra.polito.it.
1: E io invece vi ricordo che se per caso vi va, non lo so, di
2: per esempio,
1: vederci
2: di fare,
1: su
2: di vomitare.
1: Instagram, di vedere i nostri bellissimi faccioni, potete vederli dove? Dove? Su Polito-Basso non
2: de Quadre. Corretto, dove ci trovate settimana in settimana, appunto, vedete cosa succede in questi locus ameni.
1: Noi vi ringraziamo per essere stati con noi.
2: Assolutamente, e vi ricordiamo di ricordarci anche la prossima volta. Ciao ciao!
1: Ciao ciao!
3: ondequadre.polito.it. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
5: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
4: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
5: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: www.quadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Io sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto mi chiamano Marco.

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.